RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, fino alle ore 5 è chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola per chi è diretto verso Ancona. Queste le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Rimane scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, fino alle 5 è chiuso il tratto Villa Marzana-Rovigo in direzione di Padova. E prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, circolazione che rimane scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla tangenziale di Bologna, per consentire i lavori della nuova linea tranviaria da parte del Comune di Bologna, lo svincolo 6 Castelmaggiore è chiuso in entrata verso San Lazzaro ed in uscita dalla 1 Milano-Napoli fino al termine delle lavorazioni. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola, la direzione è quella di Ancona. Queste le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione finale 5 è chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola per chi è diretto verso Ancona. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed anche un buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre regolare il traffico sui nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola perché è diretto verso Ancona. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso. Tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda, per chi è diretto verso la Svizzera, si è formata coda per lo svolgimento di attività doganali. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda, per chi è diretto verso la Svizzera si è fermata a coda per lo svolgimento di attività doganali. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Covo Monte e Limpino e la dogana passeggeri di Brogeda verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Queste al momento le notizie principali, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dico.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 14 Adriatica, in direzione di Ancona, registriamo code per il traffico intenso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio e, per un incidente ora risolto, 2 km di coda tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova. Più a sud, per lavori e sempre in direzione di Ancona, ci sono 2 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. In corrispondenza di entrambi i cantieri il traffico defluisce su una corsia. A causa del traffico intenso, code a tratti in Toscana in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia ed il bivio con la 1. Code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia verso Torino tra Agrate e Viale Certosa ed in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Sulla 13 Bologna-Padova invece tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna un chilometro di coda si è formato per un incidente. E sulla 4 Milano-Brescia tra Capriate e Dalmine verso Brescia code le segnaliamo per un altro incidente tra due auto e un camion con il traffico che defluisce su tre corsie. Queste sono al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete condizionata da diversi incidenti. Apriamo con la tangenziale di Napoli, dove tra Fuori Grotta e Camaldoli verso Capodichino ci sono 3 km di coda per un autobus in panne. Sulla A14 Adriatica in direzione di Ancona per lavori 2 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. In corrispondenza di entrambi i cantieri il traffico

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano ci sono 3 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna, ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Andiamo sulla A14, dove tra Grotta a Mare e Pedaso e Pescara Nord e Pineto verso Ancona troviamo 2 km di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ci spostiamo sulla A7 Serra Valle Genova, dove tra Genova Bolzaneto e la A10 Genova Savona verso Genova ci sono 2 km di coda per lo sbandamento di un'auto. Qui il traffico defluisce su una sola corsia. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A25 Torano Pescara, non gestita dalla nostra società, dove tra Prato La Peligna e Cocullo verso la A24 Roma Teramo il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano ci sono code per un incidente risolto. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna ci sono 3 chilometri di coda per un incidente, anche qui risolto. Ed un altro incidente invece causa 1 chilometro di coda sulla A14 Bologna-Taranto tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara. Infine sulla A7 Serra Valle Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova ci sono 2 chilometri di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico qui defluisce su una corsia. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove tra Genova Bolzaneto e la A10 Genova Savona verso Genova ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. Andiamo sulla 1 Milano Napoli, dove tra Chiusi e Monte San Savino in direzione di Firenze c'è 1 km di coda per un incidente. Il nostro personale sta intervenendo. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e Pedaso troviamo 1 km di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per finire, sempre sulla A14, ma tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, segnaliamo 1 km di coda per un incidente. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare Pedaso verso Ancona troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sempre sulla A14 Adriatica, ma tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente tra 2 auto ed un camion. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine sulla A14 Adriatica, ma tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente tra 2 auto ed un camion. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Sempre sulla A1, ma tra Ferentino ed Anagni verso Roma, troviamo code per un tampone.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, troviamo 2 km di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 5 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Ferrara Nord in direzione di Padova ci sono 2 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico transita ora su tutte le corsie. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e a rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che non prenderemo.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 5 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra la A25 Torano-Pescara e Pineto in direzione di Ancona troviamo 3 km di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ci spostiamo infine sulla A8 Milano-Varese, dove tra Legnano e Lainate in direzione di Milano rileviamo 2 km di coda per un tamponamento fra due auto. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 3 km di coda per un camion in avaria da poco rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona troviamo 3 km di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e Lainate in direzione di Milano rileviamo 1 km di coda per un tamponamento fra un'auto ed un camion. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna rileviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Situazione analoga sempre sulla 1 tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti, 20 minuti in più rispetto alla media. Code a tratti anche sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa verso Torino. Per concludere andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona troviamo 3 km di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci la direttissima verso Bologna rileviamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di mezz'ora, 10 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti anche sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa verso Torino. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine vi informiamo che per lavori sulla A8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole al momento su tutta la nostra rete. Vi segnalo che ci sono alcune eccezioni che riguardano prima di tutto il tratto toscano dell'Autosole, dove al momento ci sono code tra la Conflanare di Firenze Nord e la variante di Valico per chi viaggia in direzione di Bologna. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. A fare eccezione è anche il versante adriatico, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete. Tra Grotta a Mare Pedaso in direzione di Ancona sono 2 chilometri di coda. Il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Code verso nord sempre per lavori, anche nel tratto tra Pescara Nord e Pineto. Qui anche le code sono di 2 chilometri. Code per lavori li troviamo anche in Lombardia, sulla 8 Milano Varese, tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord verso Varese, tra Solbiate e Cavaria verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dal versante adriatico, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord. Tra San Benedetto del Tronto e Pedaso ci sono 3 km di coda, occorre mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Stessi tempi tra Grotta a Mare Fermo, sempre per chi viaggia verso Ancona, e code anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest di 1 km. Nella direzione opposta, invece, quindi verso sud, le code sono tra Pedaso e Grotta a Mare. Andiamo poi in Toscana sulla 1 Milano-Napoli. Il traffico più intenso lo troviamo tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Questo tratto si percorre in 20 minuti, anche qui tempi doppi rispetto a condizioni di traffico regolare. Code per lavori poi sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e Cavaria verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, intenso sul versante adriatico. Andiamo infatti sulla A14 Bologna-Taranto, dove ci sono code per lavori di ammodernamento, in particolare per chi viaggia in direzione nord. Tra San Benedetto del Tronto e Pedaso sono 4 km di coda e il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio del solito. Stessi tempi sempre verso nord per il tratto tra Grotta a Mare e Fermo. Ancora verso nord code tra Pescara Nord e Pineto di 2 km con tempi di oltre 20 minuti. Stessi tempi li ritroviamo anche tra Val Vibrata e Teramo, invece per chi viaggia verso sud. Code per lavori anche più in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra Solbiate e Cavaria verso Milano. Traffico intenso invece più nei pressi ancora della capitale. Sul tratto urbano della A24 Roma Teramo ci sono code per uscire dalla città che partono da Via Togliatti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni che riguardano in particolare il versante adriatico. Apriamo però con una notizia arrivata in questo momento che riguarda la Lombardia e la A4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia ci sono code per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Al momento sono

in corsia di emergenza e naturalmente i soccorsi sono sul posto. Come anticipato, andiamo quindi sulla A14 Adriatica. Le code le troviamo, sono per lavori di ammodernamento della rete, prevalentemente per chi viaggia in direzione nord, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, di 4 km con tempi di mezz'ora, 10 minuti in più. Stessa situazione sempre verso nord, tra Pescara Nord e Pineto, qui sono 3 km di coda, tempo di percorrenza sempre circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, ci sono delle eccezioni. In particolare riguardano il versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto, ci sono infatti code per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia in direzione nord. Partiamo dal tratto tra Pescara Nord e Pineto, dove sono 3 km di coda e il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Situazione analoga tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, anche qui sono 3 km di coda. E poi tra Brottammare e Fermo, 2 km di coda con tempi anche qui di circa mezz'ora, 10 minuti più del solito. Ancora verso nord ci sono code tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Lanciano e Ortona. Nella direzione opposta, quindi per chi viaggia in sud, le code per lavori si trovano tra Val Vibrata e Teramo e poi tra Pedaso e Grottammare, tutte e due di 1 km. È tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: in particolare tra Grottamare e Pedaso in direzione nord, tra il bivio con la 25 tra Nopescara e Pineto sempre verso nord, così come tra Pedaso, tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Lanciano e Ortona. Code anche verso sud tra Roseto e Pescara Nord, tra Valvibrata e Teramo e tra Pedaso e Grottamare. Andiamo poi sull'autosole, particolarmente trafficata l'area toscana tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico verso Bologna. Le code hanno tempi di 45 minuti invece dei soliti 20. Traffico in aumento anche sulla A4 Milano-Brescia nell'area milanese tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. È tutto per il momento.
1: RTL 102.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, più intenso in aree come la A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord. Tra il bivio con la 25 e Pineto in direzione di Ancona, le code sono di 3 km e si percorrono in circa mezz'ora, 10 minuti più del solito. Code anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Fermo e Grotta Mare di 2 km. Nella direzione opposta verso sud abbiamo code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Pedaso e Grotta a Mare con code di 1 km. Traffico intenso in Toscana sull'Autosole, dove ci sono code tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico in direzione di Bologna che si percorrono in 40 minuti, un quarto d'ora più del solito. Traffico intenso anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. È tutto, buon viaggio!

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, più intenso sulla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord tra il bivio con la 25 Pineto di 3 km, 2 km tra Grottamare e Pedaso, mentre per chi viaggia verso sud le code sono tra Roseto e Pescara Nord con tempi di 20 minuti. Andiamo poi nel tratto Emiliano dell'Autosole tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Qui ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Ci spostiamo in Toscana ancora sulla 1 tra Firenze Sud e la variante di Varico verso Bologna. Le code per il traffico intenso hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Le code per lavori di ammodernamento anche in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad aumentare su gran parte della rete. Facciamo subito il punto partendo dalla Lombardia, dove per i forti temporali ci sono code al momento sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la 21 e Grumello e prudenza quindi anche poi sulla A8 Milano-Varese, anch'essa interessata dai temporali. Andiamo adesso sulla 1 Milano-Napoli in Emilia tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Qui ci sono 4 km di coda in aumento invece per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Andiamo poi sul tratto toscano dell'autosole tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna. Qui le code sono per il traffico intenso e si percorrono in circa mezz'ora.

0: Medical Up.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dal tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano ci sono 4 km di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Ci spostiamo poi in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code per le forti piogge che stanno interessando la Lombardia in questo momento, in particolare nel tratto tra il bivio con la A21 e Grumello. Andiamo poi sul versante adriatico, sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete, in particolare per chi viaggia verso nord tra Grotta a Mare e Pedaso di 2 chilometri, tra Grotta a Mare e Fermo al momento di 1 chilometro. Il tempo di percorrenza dei due tratti è di circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: got something I want to talk about.
1: Via Radio.
2: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove nel tratto emiliano ci sono 4 km di coda tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Ancora sulla 1, scusate, in Toscana ci sono poi code tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la direttissima in direzione di Bologna, e questo tratto si percorre in 20 minuti. Prudenza in Lombardia, dove le piogge sulla 4 Milano-Brescia generano code tra il bivio con la 21 e Grumello. Traffico intenso poi nel tratto tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, con code che si percorrono in 20 minuti. Infine sulla A14 Adriatica le code sono per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia in direzione nord. Tra Grotta a Mare e Pedaso sono 2 km di coda, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione intensa sulla rete. Partiamo da due aggiornamenti dell'ultimo minuto che riguardano innanzitutto la 1 Milano-Napoli, infatti tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Milano abbiamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto all'interno di una galleria, mentre l'altro aggiornamento riguarda la 9 da Enate Como Chiasso, perché tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera la coda è causata da un incidente tra tre auto. Tornando in A1, siamo tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, abbiamo 4 chilometri di coda per un camion in avaria che ha subito lo scoppio di uno pneumatico. Cambiando versante, siamo in A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri, abbiamo 3 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Bologna, così come 1 chilometro di coda nel senso opposto, e poi anche nel tratto tra Rosetto d'Abruzzo e Pescara Nord 1 chilometro di coda verso Taranto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo intanto dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Incisa, Regello e Firenze Sud verso Milano abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto avvenuto all'interno di una galleria, mentre risalendo ancora in A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano abbiamo 3 chilometri di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza superiori alla mezz'ora. Spostandoci invece sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona abbiamo 1 chilometro di coda per un mezzo in panne. Riscendendo in A14 invece per una serie di cantieri riscontriamo le seguenti code: 3 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona e 1 chilometro di coda per lo stesso cantiere nel senso opposto tra Pedaso e Grotta a Mare, e poi 1 chilometro di coda anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto e tra Pedaso e Grotta a Mare nella stessa direzione. Tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta. A quest'ora la notizia principale proviene dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Milano. Abbiamo 3 km di coda per un incidente tra 3 auto avvenuto all'interno di una galleria. Mentre invece nel tratto tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine verso Milano abbiamo coda a tratti per traffico intenso i cui tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Spostandoci adesso sulla 14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri abbiamo 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto Pedaso in direzione di Bologna, lo stesso cantiere causa un chilometro di coda nel senso opposto tra Pedaso e Grottamare, poi ancora 2 km di coda anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna. Poi siamo alla diramazione di Roma Sud, a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare, code per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare, intensa scusate, su gran parte della rete. Partiamo innanzitutto dalla tangenziale di Napoli, dove tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto avvenuto all'interno di una galleria. Mentre invece andando sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bivio con la 26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, abbiamo 1 chilometro di coda per l'incidente autonomo di una moto. Restando in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio con la 10 e il bivio con la 12, Genova-Rosignano verso Milano, invece 2 km di coda per un mezzo in avaria. Cambiando versante, siamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, 3 km di coda per lavori. Analoga situazione con 1 km di coda anche tra Pedaso e Grottammare, Grottammare in direzione di Taranto. E poi sulla direzione Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il Gra, ci sono code per traffico intenso. È tutto, buon viaggio.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale diminuzione sulla rete. Vediamo le notizie principali al momento, che riguardano innanzitutto la 7 Milano-Genova, dove tra Genova Ovest e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Milano abbiamo 2 km di coda per un mezzo in panne, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio con la 26 dei trafori a Renzano verso Ventimiglia la coda è per l'incidente autonomo di una moto. Ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, perché tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Analoga situazione con 1 km di coda anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto, e tra Pedaso e Grottamare ancora in direzione di Taranto. Siamo poi sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. C'è 1 km di coda per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco stanno ovviamente intervenendo. È tutto, vi auguro buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenk è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Luca Cacciatore. Le autostrade per l'Italia, circolazione in diminuzione sulla rete. Vediamo le notizie preminenti al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli abbiamo un chilometro di coda per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco stanno ovviamente intervenendo. Mentre, cambiando versante, siamo in Liguria sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Ovest e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Milano, 3 chilometri di coda per un mezzo in panne. Mentre sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, abbiamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. Cambiando versante, sulla 14 Bologna-Taranto, da Pescara Nord e Pineto verso Bologna, abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento, mentre invece nel tratto tra Grotta Mare e Fermo, ancora in direzione di Bologna, per la stessa causa riscontriamo 1 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete a quest'ora. Le notizie principali riguardano la 7 Milano-Genova, perché tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto, mentre sempre in A7 tra Genova Ovest e il bivio con la 12 Genova Rosignano verso Milano abbiamo invece 3 km di coda per un mezzo in avarie ora rimosso. E siamo invece adesso sulla 14 Bologna-Taranto, cambiando versante, ci sono code per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, così come tra Grottamare fermo nella medesima direzione. Andando poi sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, la coda per traffico intenso. Vi informo che questa notte per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia chiuderà il tratto tra il Bisola e il bivio con la Complana di Savona verso Ventimiglia dalle 22 alle 6. Prima di concludere vi ricordo che in prossimità dei cantieri è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione su tutta la rete, poche le eccezioni, le vediamo subito nel dettaglio. Partiamo infatti dalla A14 Bologna-Taranto, perché tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona abbiamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Qui i tempi di percorrenza si attestano a circa 10 minuti. Ci spostiamo invece da tutt'altra parte, siamo sulla tangenziale di Napoli, tra Secondiglia Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Abbiamo code per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Prima di concludere vi informo che questa notte per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia chiuderà il tratto tra il Bisol e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia dalle 22 alle 6, mentre sulla A26 dei Trafori chiudere sarà il tratto tra la diramazione per Rosa Betola e il bivio con la 10 verso Genova dalle 21 alle 5. Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. L'unica segnalazione proviene dalla 14 Bologna-Taranto, dove abbiamo un traffico rallentato tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona per lavori. Vi informo che proprio per lavori questa notte sulla 10 Genova Ventimiglia chiuderà il tratto tra il Bisolo e il bivio con la Complanare di Savona verso Ventimiglia dalle 22 alle 6, mentre dalle 21 alle 5 sulla 26 dei Trafori a chiudere sarà il tratto tra la diramazione di Perosabetole e il bivio con la 10 verso Genova. E poi sulla 1 Milano-Napoli la chiusura riguarderà il tratto tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna dalle 21 alle 5 e poi sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso la 1 Milano-Napoli dalle 21 alle 5. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio quindi da parte di Autostrade per l'Italia.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

circolazione regolare su gran parte della rete, questa è la chiusura in atto sulla 14 Bologna-Taranto, è chiuso il tratto da Cazzia San Pietro Imola verso Ancona fino alle ore 5 e poi sulla 26 dei trafori chiuso il tratto tra la diramazione per Sabettole e Masone fino alle 5 di domani mattina. Per ogni percorso alternativo potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la rete, vediamo le chiusure in atto per lavori di ammodernamento. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna, la riapertura è prevista per le ore 5. Analoga situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Terri Canossa Campeggi in Reggio Emilia in direzione di Firenze, anche qui la riapertura del tratto è prevista per le ore 5. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto, la riapertura è prevista alle 5, così come ancora in A14 risalendo il tratto tra Bologna e San Lazzaro, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli. Prima di concludere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. E quindi vi auguro allora buon viaggio da parte di Autostrade per l'Italia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova, con riapertura prevista per le ore 5. Analoga situazione sempre in 13, ma nel senso opposto, quindi verso Bologna, nel tratto tra Rovigo e Villa Marzana. Mentre invece sulla 27 Venezia-Belluno è chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Belluno Svincolo in direzione della strada statale 51 Alemagna fino alle 6 di domani mattina. E poi in 1 Milano-Napoli la chiusura riguarda il tratto tra Terre di Canossa e Campeggi in Reggio Emilia verso Firenze, con riapertura alle 5. E anche in A14 riaprirà alle 5 il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto, così come il tratto tra Bologna San Lazzaro, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli. Queste sono le principali chiusure in atto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla A14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Bologna San Lazzaro ed il bivio per la A13 verso la 1 e quello tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova sono chiusi i tratti tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e quello tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordo che sulla A10 Genova Ventimiglia sono chiusi i tratti tra Genova Pra ed il bivio per la 7 verso Genova e quello tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla A7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano e sulla A26 dei Trafori è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e quello per la A10 in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola agevolmente su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese sono chiusi i tratti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano e tra il Bivio per la 9 e Castellanza in direzione di Varese. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord per lavori notturni è chiuso il tratto tra Alto Pascio e Chiesino Zanese verso Firenze e sulla 12 Genova Sestri Levante è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra la fine della Compranare e Capodimonte verso Pozzuoli, questo per lavori notturni. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra il ramo del Capodichino, ramo D, e la strada provinciale per Casoria. È tutto, RTL, buon viaggio. 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra la fine della tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli sono chiusi i tratti tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna e quello tra il bivio per la diramazione di Capodichino, ramo D, e il bivio per la strada provinciale 1 per Casoria in direzione di Roma. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Bologna San Lazzaro ed il Bivio per la 13 verso la 1, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona e tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova sono chiusi i tratti tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia in direzione di Bologna. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Buona notata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 10 Genova 20 miglia sono chiusi i tratti tra Genova Pride, il bivio per la 7 verso Genova, e quello tra Albisola e Savona in direzione di 20 miglia. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.